0: Maria. V'immagine la radio, oh, oh, oh. Imagine la radio o Zalpa. Imagine la radio.
1: C'è io!